0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.
4: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Get sexy.
1: ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

fancies, chase her costumes, she shall.

Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bed.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

手，握手，妹。

say. It's better to burn out than to fade away.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

gonna rock it back.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Bruno, ci sei?
3: Amo Nivido, attaccamo.
4: Casugno, vai Marta, attacca tu.
2: Ragazzi, per favore, in italiano, come sempre, è Torino Free Time.
5: Torino Free Time.

0: E bentornati e bentornate,
1: cari ascoltatori
0: e care ascoltatrici. Siamo tornati a Torino Free Time. Come
2: bentornati.
0: Va?
2: Ciao ragazzi, come state? Va?
1: Spero tutto bene. Io bene.
0: No, io benino.
1: Cioè, bene nel limite, ovviamente. Siamo sempre in sessione, quindi.
0: Ormai siamo arrivati agli ultimi sgoccioli.
1: Ma palla per te, io ho ancora un po' di esami. Però comunque sì, speriamo, cioè vedo la fine, in un modo o nell'altro comunque, indipendentemente da come andranno, purtroppo finirà, per fortuna.
2: Io infatti
1: finirà.
2: Spero che Bruno se ne esce con un bel sentiero, qualche lago, qualche...
1: Così. Ma voi non assaporate già il mare?
0: Io sì.
2: Quello mio sicuramente.
0: Mamma mia.
1: La brezza.
0: Un mese di mare marsalese, mamma mia.
1: Vabbè, comunque speriamo ancora di tenere compagnia per queste ultime settimane.
0: E ti dico di più. Rispetto al mare marsalese e della nostra zona, perché tu oggi parlerai di un film che è stato registrato a 5 km da casa mia.
1: Davvero?
0: Sì, hanno fatto le scene di... Spoiler! Del nuovo film di Nolan, dell'Odissea.
1: Ma questo...
2: Vabbè, può essere ti sei confuso. Comunque, quello che dici tu è The Odyssey, che è un altro film che diceva Marta. Oggi Marta ne dice un altro.
1: Esatto.
2: Sì, sì, comunque ne parlavamo ieri di The Odyssey, che comunque è stato girato a Trapani, non a Marsala, ricordiamo. Perché...
1: Anche perché non esce questa settimana, ma esce quella dopo ancora.
2: Esatto.
0: Ma allora...
2: Favignana, Levanz e Marettimo, ti ricordo che sono in provincia di Trapani, non di Marsala. Quindi hai fatto questa gaffe a livello di provincia. Va bene così, però andiamo avanti.
1: Andiamo avanti che conviene. Direi che possiamo partire con il primo brano che ho scelto io, perché il nostro caro regista non ha azzeccato la risposta l'altra volta.
2: Purtroppo no.
1: E spero di passarvi un po' il mio mood in queste settimane, purtroppo. Quindi vi faccio ascoltare The Lazy Song di Bruno Mars.

0: da Bruno
1: e da Mars.
0: che gag bruttissimo. Veramente. Torniamo lì.
1: Però è una chicca per chi davvero ci ascolta da tempo.
2: No, ma infatti ve la siete preparati per bene. Veramente bella questa. Bruno e Marta e Bruno Mars.
1: Comunque, cioè, manca poco ed effettivamente Bruno Mars arriverà in Italia.
0: Viene a Milano, mi sa, no?
1: Esattamente. So che hai scalpitato per prendere i biglietti tu, Bruno.
0: Sì, li ho presi per poi regalarli.
1: Io veramente, io non ho
0: opera
1: parole.
0: Di beneficenza.
1: Non c'è un cantante che porto in questo programma e non venga
2: apprezzato da Bruno.
0: Ma io che ho detto, li ho regalati, cioè ci ho fatto
2: Ma
0: un regalo.
2: Perché li hai regalati e non vai anche tu con questa persona qui ha regalato questi bellissimi biglietti?
0: Il tempo è denaro, infatti non perdiamo tempo e andiamo dritti per dritti al quiz.
2: Eh già ragazzi,
0: io lo riproverei al quiz.
1: Che funziona, bello, funziona.
2: Che bello questo jingle, ragazzi, mi piace tantissimo.
0: Spacca.
2: Io spero di rispondere correttamente perché voglio utilizzare questo jingle. Grazie ragazzi, grazie.
1: Vai, l'altra volta non ti ha portato fortuna, ma ora vediamo.
0: Infatti secondo me ti applaudi da solo. Ma vorrei dire, tutti noi sappiamo che Torino è stata una delle città più importanti per diversi fattori nella storia anche italiana, sull'ambito politico, sull'ambito industriale, automobilistico, sulla cultura cinematografica, ne abbiamo parlato in certi quiz, anche sullo sport, ragazzi.
1: Su tutto.
0: Quasi su tutto. E infatti Torino è stata importantissima anche nello sviluppo editoriale. Torino è la città del libro, ne abbiamo parlato del Salone del Libro continuamente. Quindi allora, il quiz che ti voglio fare oggi è esattamente su questo argomento.
2: Sarà difficilissimo, sicuramente.
0: No, secondo me lo potresti azzeccare. Il quiz è questo: quale tra queste storiche case editrici, che è stata fondata a Torino nel 1933, è diventato un punto di riferimento per la cultura del Novecento grazie alla collaborazione con intellettuali di caratura altissima come Cesare Pavese, Ginzburg e Italo Calvino?
1: No, tre a caso proprio.
0: Ora ti do quattro opzioni. Se sbagli, Vito, veramente ti leviamo la regia.
2: Cioè, è importante questo quiz, ragazzi. Cioè, io volevo chiedere un consiglio anche a mio nonno, ma mio nonno è nato negli anni 40, quindi non c'era neanche. Al mio bisnonno devo chiedere.
1: Sì.
0: Le quattro opzioni sono la Gian Giacomo, anche detta Feltrinelli Editore, la Mondadori Editore, l'Einaudi Editore e la Adelphi Editore. Quattro case editrici che anche a tutt'oggi sono le top,
2: esatto,
0: sul mercato.
1: Cioè, quindi, io così a istinto ne ho una, ma dopo scoprirò se è giusto,
0: esatto,
1: o no.
0: Dopo no, scoprirò.
2: Sì, ragazzi, qui visto la caratura del quiz, vorrei pensarmelo un po'. Vorrei pensarmelo.
1: Ti conviene, mi sa.
0: Vabbè, allora direi che possiamo andare col prossimo brano che abbiamo legato a questo contesto. Infatti, è Librarian di Morning Jacket.

0: Allora, questa canzone anche non la conoscevo, non so se l'hai proposta tu, Bruno,
1: sì,
0: immagino.
1: Ma l'avevo ascoltata un paio di volte e me
0: molto
1: l'ero
0: chill.
1: Segnata, sì, molto chill.
0: Molto carina, che non c'entra per niente con quello di cui sto per andare a parlare. Perché...
1: L'ho fatto proprio apposta.
0: Esatto, mi trovo un ponte veramente difficile
1: no,
0: da fare.
1: No, vabbè, però l'ho legata più al quiz che a quella di cui parlassi.
0: Come, quindi... giusto che sia, ovviamente. Ma infatti ora cambiamo sicuramente tema. Infatti per la rubrica Chiacchiere e Popcorn vi porto un film che in realtà non è per niente nelle mie corde. Forse l'avevo già detto in passato, non ricordo. Però porto un horror che non è assolutamente il mio genere. Non so se voi siete fan, Vito e Bruno.
2: Assolutamente no, io ho paurissimo. Non dormo la notte se li guardo.
1: Fan del genere non in particolare, però non mi dispiacciono.
0: No, poi al cinema proprio non riesco a guardarli. Cioè mi mette... non lo so, non mi piace. Tra tutti i film che posso scegliere, l'horror non è il mio genere. Ma
1: invece secondo me al cinema è proprio dove rende meglio e dove te la fai addosso di meno. Cioè se finisce il film horror bello, che ti lascia quell'ansia generale, ma sei a casa
0: cioè, panico paura.
1: Se sei al cinema con altre 150 persone,
0: sì,
1: i tuoi amici esci.
0: Ma forse è un po' di sadismo, forse allora io preferisco vederli a casa, e quei pochi che guardo li guardo a casa, così me li vivo a pieno.
1: No, è per questo che poi non ti piacciono.
0: Boh, può essere. Comunque vi parlo appunto di La Casa, il rogo del male, perché non so se ne avete già sentito parlare, ma in realtà La Casa è una saga che va avanti da un sacco di anni. Infatti il primo è uscito nel 1981 ed era una saga in realtà di tre film, conclusa nel 1991, quindi 10 anni dopo. Poi c'è stata una grande pausa di un po' di anni, diciamo, e è uscito nel 2013 invece un film intitolato nuovamente La Casa, e funge un po' da riavvio graduale della saga, quindi è stata ripresa, rimodificata, ovviamente riadattata, e sta continuando in realtà in questi anni. È uscito nel 2023 La Casa, il risveglio del male, e adesso è uscito ieri, mi pare, questo qui, La Casa, il rogo del male, che devo dire, signori, già dal titolo vi dà un po' un'idea di quello che succederà. Infatti la storia segue una donna che, dopo aver perso il marito in un tragico incidente d'auto, cerca rifugio con i suoi figli e la sua famiglia in una casa isolata in campagna. E già qui sono tutte le cose che uno non dovrebbe fare. È la classica trama che dici: ma perché? Che tu lo guardi e dici: ma fai un'altra scelta, per favore, vai in piena città circondata da gente, no, in campagna da soli, e vabbè, e niente. Quindi quella che diceva dovrebbe essere una riunione familiare per elaborare e superare il lutto, in realtà si trasforma in un massacro quando viene rievocato un libro dei morti, che ha un nome un po' particolare, ma diciamo viene rinvenuto, attivato, e i parenti piano piano, uno dopo l'altro, mutano e si trasformano in delle figure spietate. Vi invito appunto a guardare il trailer e poi andare effettivamente a vederlo al cinema. Non è esattamente il mio genere, proprio perché la violenza, anche e soprattutto nei trailer, prende abbastanza tempo, diciamo, e si vede proprio sangue che schizza ovunque, fiamme.
1: Bello splatter.
0: Sì, è anche bello splatter, esatto. Oltre ad essere horror, non è detto, però sì, non lo so, un po' too much per me, però.
2: No, io ho paurissimo di queste cose.
0: Bruno ha rotto il microfono qua di fianco, ma ha già risolto tutto, tutto nella norma, non vi spaventate. Comunque sì, la cosa divertente è che non richiede la conoscenza dei capitoli precedenti, quindi cioè se volete andare a vedere questo film non dovete per forza recuperarvi quelli vecchi, che già mi sembra un grande pro, che almeno ve ne dovete subire uno e non tutti. Però magari per... cioè che ci sono quelle cose tipo per un date, porto il mio partner così stiamo vicini, magari ha paura, potrebbe essere un ottimo modo.
2: Cioè il partner in questo caso dovrebbe abbracciare me in questo caso. Si ribalta la situazione.
1: Comunque hai strane idee di date. Ogni tanto se ne esce durante le nostre puntate.
0: Ma perché io do
1: spunti,
0: episodi. Ci sono un sacco di persone diverse che ci ascoltano, quindi magari a qualcuno interessa l'idea,
1: qualcuno pazzo.
0: Esatto, tu non devi giudicare.
1: Scellerato, ok.
2: Perché al nostro primo appuntamento non andiamo a vederci un bel film horror?
0: Tu lanci, metti che appunto la persona a cui stai chiedendo l'appuntamento è un grande fan, sicuramente fai colpo. Quindi

0: Ragazzi, questa è una delle prime canzoni che io avevo scaricato sul mio iPod no, ma all'iPod dei miei fratelli, a cui era stato regalato. Io me la ricordo sparata nelle cuffiette.
1: Secondo me è un crimine che agenda di imprescrizione scaricato illegalmente.
0: Vabbè, adesso non è che dobbiamo proprio...
1: Lo possiamo dire, in quei bellissimi tempi.
0: Diciamo che forse era illegale, sì.
1: Ormai eri minorenne, è andato pure in prescrizione.
0: Ma poi sicuramente non l'ho fatto io me la sono trovata sulla... Ho chiesto di scaricarmi, io non si può fare niente.
1: I tuoi fratelli erano maggiorenni. Smetti. Quindi, boh, dai, riattacchiamoci al nostro filone di carrellate che vi presentiamo.
0: Vai.
1: Infatti, questa settimana torniamo sul libro. Settimana scorsa eravamo su un fumetto. E il libro questa volta ti sorprendo, perché nelle ultime volte l'ho collegato solamente a ciò di cui avevi appena parlato, benché io mi sia confuso, perché... No, lo so, mi sono confuso con Nolan. Mi confonde anche prima dell'uscita dei film.
2: Esatto, sì, ma perché... Nolan è un grandissimo artista, quindi ci sta.
1: Questa volta ho collegato il libro sia al film di cui hai appena parlato, al Rogo, sia alla mostra di cui parlerai dopo.
0: Ah, anticipi così, spoiler. Ah,
2: fai un piccolo spoiler.
1: Infatti, tu mi hai appena citato una mostra del Novecento, e io non posso che non citarti, cioè scusami, parlare di una mostra del Novecento, io non posso che citarti uno dei più grandi romanzi dell'inizio del Novecento, che è Il Fantasma dell'Opera. Conoscete?
0: Non conosco.
1: C'è anche un film, è abbastanza famoso come
0: che si intitola sempre così?
1: Sì. Come romanzo, scritto da Gaston Leroy, ed è ambientato all'Opera di Parigi. E infatti narra di questa figura, di questo fantasma che vive nei sotterranei e che sviluppa una ossessione morbosa per il soprano dell'opera.
0: Sarà felice il soprano.
1: E questo romanzo, diciamo, esplora, analizza questa dualità tra la superficie e l'oscura società nascosta all'interno di questo teatro. Quindi c'è queste trame anche un po' macabre come nel film.
0: Sì,
1: nel film.
0: Sì.
1: Ma soprattutto, come nel film, entrambe le storie intrappolano questi personaggi in questi ambienti circoscritti, ostili. La casa, in quel caso, sì. Il teatro nel caso del libro, e trasformano questi luoghi chiusi in prigioni, in labirinti. Quindi c'ha anche questo tono un po' cupo,
0: decisamente cupo che
1: assomiglia alla casa. E il tema soprattutto è la sottomissione. Infatti al centro di questo caso c'è la perdita del controllo di queste vittime, che nel tuo caso erano assoggettate a queste forze, sì, della casa. E in questo caso...

0: manipolazioni psicologiche del fantasma e di queste anche pressioni sovrannaturali, esattamente come diciamo nel film.
1: Io non ho mai letto un libro di questo tipo, non so se mi spaventa di più l'idea di vederlo, di vedere un film o di leggere un libro.
0: Non è secondo me così spaventoso, però c'è questa ambience molto è un libro su un fantasma,
1: sì,
0: e come dicevo
1: comprensibile.
0: Si può perfettamente contestualizzare alla mostra di cui parli tu dopo. Infatti, come dicevo, è un romanzo d'inizio Novecento ed è sicuramente influenzato dalle tensioni che ci sono all'inizio del Novecento, che poi conosciamo, che sono diciamo scaturite nelle due guerre mondiali.
1: Certo.
0: E nelle due narrazioni ci sono in entrambi questi supporti cartacei, cioè ci sono queste lettere minatorie che dà il fantasma all'interno del romanzo, e sono diciamo i motori centrali degli eventi. Infatti creano questo parallelismo che possiamo anche ricondurre alle opere che sono esposte al GAM, sicuramente adesso ci parlerai.
1: Esatto.
0: Ho fatto un po' di spoiler perché secondo me è una mostra interessante. Per chi ha visto il film magari capirà qualcosa di in più, però vi vogliamo far ascoltare Wish You Were Here dei Pink Floyd.

0: Allora, questa canzone, anche questa non la conoscevo, però Bruno mi ha accompagnato.
1: Tu non conoscevi Wish You Were Here?
0: No, e non ho paura
1: Se non fossi.
0: di dirlo.
2: Però è un po' grave questa.
1: Se non
0: No, ma
1: fossi
0: io riconosco.
1: vincolato alle mie cuffiette adesso.
0: Ma purtroppo ti puoi muovere, in realtà riusciresti ad arrivarci, ma non provare nel dubbio.
1: No, no, no, vorrei solo provare ad andarmene. Non vorrei
0: Ah,
1: farti
0: avevo paura che volessi picchiarmi. No, comunque non la conoscevo, ma
1: niente.
0: cioè,
1: No.
0: io sono
1: No
0: sempre
1: alla
0: aperta.
1: violenza.
2: Però è
0: No.
2: una grande canzone, una grandissima
0: Confermo,
2: canzone.
0: confermo. Comunque
1: Vabbè,
0: direi
1: ci sta
0: che.
1: che poi ti piace Taylor Swift.
0: Io ti giuro, non ho parole.
2: Picchiamolo, picchiamolo.
0: Ma
2: A
0: vuoi
2: fine puntata lo
0: ignorare? Cioè, non è
1: picchiamo.
0: che piace
1: Basta,
0: a
1: ragazzi,
0: me, è
1: torniamo
0: me.
1: sui nostri binari.
0: Comunque, mi hai già anticipato abbastanza della mostra di cui voglio parlare. Però adesso entriamo un attimo, facciamo un approfondimento verticale. Allora, innanzitutto la mostra si chiama Un altro Novecento, opera su carta dalle collezioni della GAM. Quindi ci troviamo alla GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Non so se ne avete già sentito parlare, ma comunque l'ho già presentata
2: Yes,
0: un po' di volte
2: abbastanza.
0: in questa radio. E la mostra è stata aperta il 21 maggio e durerà fino al 1 novembre 2026, quindi ne avete ancora un po' di tempo, però se volete prendervi una pausa dalla sessione, dallo studio matto e disperato, vi consiglio. Anche se in realtà, leggendo un po', non mi sembra proprio una mostra per farvi una
1: Non è
0: passeggiata in un.
1: leggerissimo.
0: No, anche perché ci sono ben oltre 600 opere, che comunque non sono poche per essere tutte in una mostra, tra disegni, acquerelli, incisioni, piccoli dipinti, cioè c'è una grande varietà, però comunque sono tante. La mostra e l'esposizione è curata da Fabio Cafagna e Elena Volpato, che ho già nominato più e più volte, e diciamo che in questo percorso espositivo ci sarà. Appunto, esposto tutto il patrimonio immenso e solitamente nascosto nei caveau del museo. Quindi è una mostra che vi invito ad andare a vedere perché è un po' un evento, una limited edition, perché di solito
1: Unico.
0: sono appunto, esatto, nascoste. E attraversa appunto questa mostra l'intero secolo, come diceva il nostro
1: Come
0: caro amico
1: citavo.
0: Bruno, esatto. Costituisce tra l'altro il pilastro centrale della stagione espositiva denominata Quarta Risonanza, di cui il cardine è il ribaltamento della visione del concetto di carta. Perché se uno pensa alla carta nell'arte, pensa un po' ai bozzetti, agli schizzi preparatori. Invece qua viene celebrata come un vero e proprio spazio operativo, quindi il luogo da cui parte tutto, il luogo più intimo, libero, privo di filtri, dove uno dà proprio immagine alle sue idee, non si mette nessun
1: Saresti
0: filtro.
1: il dipendente preferito di Michael Scott alla Dunder Mifflin.
0: Questa è una citazione per pochi, no, in realtà manco così pochi, però.
1: No, dai, The Office è abbastanza famosa.
0: Esatto. Però comunque, diciamo, secondo me, anche come dicevo l'altra volta, per la mostra dell'altra volta di Claudio Costa, è una visione un po' inversa. Invece di guardare a quello che viene dopo, cioè al dipinto, all'opera finita, si guarda all'inizio, quindi un work in regress, come dicevamo. Si guarda al momento iniziale, l'idea da dove è partito tutto. E tra l'altro è molto, molto famoso il bozzetto che c'è qui alla GAM, che è lo studio originale su carta per La città che sale di Umberto Boccioni, che non so se sapete, però magari avete studiato storia dell'arte. Quel quadro, i colori sono rosso e blu, della città tutta in movimento.
1: No, per quanto l'arte mi piaccia, non mi
2: No, no,
1: ricordo.
2: cioè il mio professore di arte non era forte come Maria Stella.
1: Invece io avevo un professore fortissimo di arte, però lui era molto più tipo applicato, cioè era molto più rivoluzionario, quindi.
0: Ma
1: Ma a un
0: queste
1: certo punto ha
0: parole.
1: smesso di farci usare tipo diciamo di fare disegni a mano. Ci ha portato tipo a fare AutoCAD oppure
0: Ah, boh, proprio
1: robe tecniche.
0: proiettato.
1: Sì.
0: Forse per questo che poi alla fine hai scelto il
1: Può
0: Politecnico.
1: essere.
0: Vabbè, comunque invece Umberto Boccioni, che appunto è un maestro futurista, ha concepito la dinamica e quindi si vedono proprio i vettori di forza, i movimenti che lui ha creato, appunto, semplicemente con la matita sulla carta. E tra l'altro è uno dei dipinti più celebri, appunto, del XX secolo, che adesso è conservato al MoMA, quindi stiamo proprio parlando di spicci. Ma anche ci si possono trovare anche grandissimi nomi dell'arte italiana come De Chirico, Lucio Fontana,
1: De
0: questi
1: Chirico è un
0: invece.
1: grande.
0: Esatto,
1: De
0: questi.
1: Chirico mi piace un casino.
0: Questi sapete. Oltre a loro, però, ci sono anche un sacco di artisti contemporanei di tutto il mondo. Quindi vi invito a farvi un giro, sarà impegnativo, però secondo me ne vale la pena, ne può valere la pena, ecco. Possiamo proseguire, direi, con il prossimo brano, che è Papercut dei Linkin Park.

0: Vito ci diceva che lui quando ascolta Linkin Park si carica palla proprio a bestia.
1: Gasano, effettivamente gasano.
0: Indubbiamente.
2: Sì, potrei andare in guerra da solo ascoltando Linkin Park.
1: Addirittura.
0: Esattamente. Ragazzi, come vi dicevamo, per alcuni la sessione è al termine. Marta, lei dice di
1: Io
0: no, ma
1: ti guardo piangendo.
0: sappiamo tutti che lei ha già finito gli esami, aspetta solo gli esiti,
1: Sì,
0: perché
1: certo, è proprio così.
0: è il nostro genietto di quartiere, un po' la Peter Parker.
2: Ma tu di cosa ci parli oggi invece?
0: Io invece oggi vi parlo di montagna, perché l'altra volta l'ho portata al lago, oggi ritorniamo su in montagna,
1: Vai.
0: perché un po' di fresco montano ci vuole. Infatti andiamo molto in alto, stiamo su picchi di 2600 metri, ragazzi.
1: Urca?
2: E come ci arrivo io lì sopra?
0: No, ci arrivi a piedi, una camminata di 2 orette.
1: Praticamente sfioriamo il cielo.
0: Infatti, quello di cui voglio parlarvi oggi è il colle di Nivolet, che è un valico alpino che è alto, come dicevo, sui 2600 metri ed è nelle Alpi Graie, quindi è situato tra la Valle dell'Orco, che sta in Piemonte, e la Valle Valsavaranche, che come ci insegnano i nostri amici valdostani dovrebbe essere in francese, credo. Infatti è una valle valdostana ed è all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. È un territorio bellissimo, fantastico, ragazzi, cioè, ci sono immagini favolose, andatevele a cercare. Infatti è molto noto per i laghi alpini e le varie strade serpeggianti che sono ricoperte di fauna selvatica, pieno di sentieri bellissimi, quindi c'è proprio una zona meravigliosa da esplorare. E soprattutto in estate, perché finalmente, tra virgolette, è arrivato il caldo che ci permette di percorrere queste vie perfettamente, hanno un'ottima viabilità perché giustamente la neve è quasi del tutto disciolta, a differenza dei mesi invernali che stanno
1: Ovviamente direi,
0: innevatissimi.
1: esatto.
0: Ci sono diverse camminate, alcune di livello anche abbastanza fattibile, di un livello abbastanza fattibile escursionistico, senza essere escursionisti esperti. Proprio ce n'è una che parte dal colle di Nivoletta a 2500, con una salita di circa 300 metri, con 2 orette di camminata, vi potrete fare tutto il sentiero panoramico, che è perfettamente tracciato e privo, come dicevo, di difficoltà esagerate. Cullerà, vi porterà attraverso questi pascoli alpini fino al lago, e quindi sarà una bella camminata nella natura pura, nel fresco
1: A me
0: estivo.
1: disarma il modo in cui tu ne parli, perché dici partite da 2500 metri, fate 300 metri, così
0: Vabbè,
1: 2 orette di camminata, come se
0: non è
1: fosse
0: che cioè,
1: niente.
0: non ho detto partita 0, arrivo a 2,5, ho detto partita 2,5, arrivi,
1: No,
0: ti
1: ma
0: fai
1: vedi, a
0: 300
1: 2,5 già
0: metri.
1: l'aria era rarefatta, io inizio a faticare.
0: Troppi ingegneri qua. Comunque, come dicevo, la fauna e la flora di questa zona sono meravigliose, quindi niente che non mi potesse ispirare come una canzone come Il lupo di Lucio Corsi.

0: che genio,
1: è
0: cioè
1: fare veramente... sì.
2: Ha fatto un disco da sconosciuto su tutti gli animali, cioè questo voleva fare, è successo così.
1: Ma poi quanti anni ha Lucio Corsi? Mi sembra
0: una trentina, credo.
1: Sì, 32, pensavo fosse più giovane ancora, e che non li dimostra probabilmente. Comunque senza dover salire fino in montagna a cercare lupi, già da me che sono in collina, in provincia di Cuneo, c'è sempre qualche lupo che si
0: gira. Io non li cercherei sti lupi, sinceramente. Cioè non è che vado alla ricerca di lupi.
1: Beh, però sempre animali maestosi, a me
0: piacciono bellissimi.
1: Un sacco. Ma direi che possiamo cambiare ambientazione totalmente. Vi porto un po' a sud. Non sentite il profumo di casa?
0: Dipende quanto a sud.
1: Esatto,
0: è proprio se qui. Estremo sud, sì.
1: No, è proprio qui che vi frego. Infatti, ciò di cui parlo per la rubrica on stage, perché come ho detto effettivamente le stagioni teatrali si sono concluse, quindi ora cercherò di trovare eventi all'aperto principalmente, un po' per portare qualcosa di fresco alla nostra rubrica. E ho deciso di portarvi Estate a Sud 2026. Però a sud in realtà ci spostiamo solo fino a Mirafiori, quindi non è che è proprio sud-sud. Però
0: a
1: appunto,
0: sud del Po.
1: Esatto. È questo festival che viene organizzato ogni anno, coordinato dalla fondazione della comunità di Mirafiori, che appunto si ripropone di portare attività all'aria aperta per tenere compagnia un po' nelle sere, ma in realtà durante tutto il giorno d'estate. Ufficialmente ci sono 6 palchi in tutto il quartiere, sono sparsi un po' appunto per tutto il quartiere.
0: Spalchi.
1: Mamma mia, signore, non ce l'hai un suono qua da far partire.
0: No, ma in realtà imitavo te, però.
3: No, allora dobbiamo trovare un suono
0: per le mie gag.
1: Esatto.
0: Bruttissime.
1: Comunque sì, ci sono un po' di palchi sparsi per tutto il quartiere e molti di questi tra l'altro sorgono in realtà su delle aree industriali che sono state completamente risanate, un po' come parlavamo l'altra volta del Parco Dora, dove sì, c'è il Kappa Future Festival, quindi diciamo che l'idea di base è un po' quella. E invece ci sono altri palchi che invece, tipo il mausoleo della Bella Rosin, che non so se conoscete, ci siete mai stati voi?
0: No, però mi sembra tipo l'inizio di uno sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo che poi partono il mausoleo della Bella Rosin, no, cosa del genere.
3: No, non ci siamo mai stati.
1: In realtà è un edificio veramente interessante qui a Torino ed è la copia esatta, ovviamente in scala ridotta, del Pantheon di Roma. Quindi se ci siete stati, cioè se non ci siete mai stati ma volete farvi un giro, può essere un'uscita carina quella. E qui appunto.
0: Io non lo sapevo sta roba.
1: Vedi?
0: Minimamente.
1: Quante cose si imparano qui a Torino Free Time. Comunque sì, uno dei palchi sarà anche lì, quindi magari vi capita di abbinare la visita al mausoleo con uno spettacolo che potete vedere. E vi parlo di questo festival proprio perché oggi, 7 luglio, ci sarà uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Voi la sapete qual è la regola di base dell'improvvisazione teatrale? Cioè, ovviamente salgono che non hanno copioni.
0: Che non esiste nessuna regola? No, no, forse quello era il Fight Club.
1: Forse, esatto.
3: C'è un po' di confusione.
1: Allora, tu immagina, loro salgono sui palchi senza copione, non hanno scenografia, i costumi sono ovviamente predefiniti, non è che ci siano cambi di costume e nulla, quindi non si può programmare tutto, però il discorso deve andare avanti, quindi se io ti parlo tu non è che mi puoi bloccare il discorso, quindi ogni volta che c'è un'interazione tra gli attori che stanno improvvisando la risposta deve essere sempre sì e così va avanti il discorso. Questa è la regola di base del teatro di improvvisazione.
0: Sì, e come fai?
1: Capito, è difficile. Però per fortuna noi non siamo gli attori della compagnia teatrale.
3: Possiamo mandare Bruno a fare uno stage di...
1: Però appunto gli unici input che arrivano a questi attori sono in tempo reale e sono dal pubblico. E spesso questi impro show, si chiamano così, per il festival Estate a Sud, vengono chiesti anche al pubblico, invitato a scrivere alcune volte parole o temi su foglietti proprio prima che inizi lo show. Così gli attori se li guardano un attimo e poi improvvisano uno spettacolo su questi temi scelti.
0: Ma non è uno spettacolo comico, no? E c'è uno spettacolo in...
1: Sì, non puoi sapere com'è, perché poi la piega ovviamente viene presa durante lo spettacolo, quindi potrebbe essere comico, potrebbe essere... Non lo so, bisogna andare a vedere, ogni spettacolo cambia da quello prima.
3: Però
1: quindi...
3: molto figo, molto figo.
1: Appunto, stasera si svolgerà al palco Casa nel Parco, dalle 21 alle 22.30 questo impro show a cura di Reboot Teatro, quindi se non avete niente da fare, l'ingresso è libero, senza prenotazione, quindi presentatevi là e rimarrete stupiti, secondo me. Per appunto proseguire con quest'aria un po' fresca di estate, che purtroppo spero che stia arrivando anche per me, ho deciso di farvi ascoltare Riccione dei giornalisti.

0: Io sono pronto alla prossima hit dei giornalisti che...
1: Che immagino sciolti, però, esatto, quindi di Tommaso Paradiso.
0: Sì, di Tommaso Paradiso, sì. Con qualcun altro solo che deve, diciamo, accompagnare l'estate.
1: Esatto, così questa ogni... ha accompagnato l'estate del 2017, adesso ci aspettiamo la hit del 2026.
0: Così ogni volta che scendo a mare sento il Lido che passa la canzone di Tommaso Paradiso.
1: Esatto. Ma ora cosa ci racconti?
0: Sì, ultima rubrichetta, infatti... Oggi vi porto ad una mostra che sfortunatamente è in chiusura, ragazzi, perché chiuderà il 10.
1: Quindi bisogna affrettarsi.
0: Sì, e infatti sono qua per fare un appello, perché è una mostra che vale la pena andare a visitare. Si chiama Connecting Culture. Il concept è, diciamo, di connettere le resistenze, però R staccato esistenze, quindi okay. L'esistenza tra varie persone, ed è una mostra che deriva direttamente da questo volume antologico, che fa parte del Save the World Connecting Culture, proprio
1: okay, sì,
0: un volumone, e l'obiettivo è quindi proporre diciamo un'indagine di reti sui saperi per costruire dei mondi più migliori, è sbagliato, migliori ma mm-hmm. più possibili.
1: Ok.
0: Quindi le tematiche principali sono l'emergenza ambientale ed ecologica, i diritti umani e quelli di convivenza umana.
1: Sì, direi comunque tutte tematiche in cui si può migliorare,
0: esatto,
1: decisamente.
0: E il confronto tra culture etiche ed artistiche differenti. Infatti ci sono 21 artiste di nazionalità e di regioni differenti che si verranno a confrontare in questa mostra con approcci differenti, anche interdisciplinari, quindi di varie discipline. Mm-hmm. Tra cui, ad esempio, famosi al giorno d'oggi risultano Franco B e il duo F e K Battista. Non so se hai mai sentito. Comunque, la mostra, come dicevo, è in chiusura, quindi vale la pena di andarla a vedere. È una delle ultime mostre di cui vi parleremo, sfortunatamente, qua in radio. E dicevamo anche che la mostra ha grande importanza perché è una mostra legata al mondo accademico. Infatti fa parte delle pratiche di ricerca dell'Art Research World Expo, e l'evento conclusivo, che è quello dell'Italian Network of Artistic Research, è supportato dai fondi del PNRR, quindi okay. Diciamo, c'è anche un aspetto sociale politico, esatto, dietro questo, quindi vale la pena sicuramente andarla a vedere. Vi lasciamo con l'ultima canzone che riprende, diciamo, questo miscuglio interculturale,
1: sì,
0: di Michael Jackson, Black and White.

0: tutto il pop che mi piace.
1: Questo piace anche a me, vedi, capito? Ci quindi sono dei punti d'incontro.
0: Non detesto il pop. Io lo amo nella sua forma migliore.
1: Oh, mamma mia. Tra l'altro questa canzone è diventata meme dopo il film che è uscito, per tutti gli urletti che fa Michael Jackson.
0: Non lo sapevo minimamente. Bito, sveglio ti voglio, eh? Ci sei?
2: Assolutamente sì, ragazzi.
0: Allora, dammi sta risposta. Hai bisogno che ti ripeta la domanda?
2: Allora, no. Cioè, anzi, ripetila,
0: ripeti. Ti ripeto le soluzioni. Quello di cui ti parlavo era quale di queste varie case editrici è nata a Torino. Tra queste sono la Feltrinelli Editori, la Mondadori, l'Einaudi e la Delphi.
2: Allora, ci ho riflettuto. Secondo me è la Feltrinelli.
0: No, Vito.
2: No.
0: Sei stato preso.
1: No. Io avrei acceso Einaudi Editore.
0: Bravo Marta.
2: Einaudi Editore. Bravo Marta.
1: Si sa, Einaudi Torino, il collegamento diretto.
2: Brava Marta, ecco a te.
0: Vito è stato fregato forse dalla grande sede della Feltrinelli che abbiamo a Torino.
2: Esatto.
0: Ma in realtà è l'Einaudi Editore, casa editrice nata nel 1933, che fu fondata da Giulio Einaudi, che aveva all'epoca 21 anni.
1: Assurdo, questa cosa è veramente assurda, cioè più piccolo di noi. Sì.
0: E infatti lui l'ha fondata assieme a un gruppo dirigente, al gruppo dirigente con cui l'ha fondata, che venivano tutti dal liceo classico d'Azeglio di Torino, e la casa editrice si è immediatamente identificata per andare contro il regime, perché nel 1933 siamo pieno regime fascista, e la casa editrice è proprio la prima che comincia a portare in Italia opere dall'estero. Porta grandi autori come Ginsburg, Cesare Pavese, Bobbio, c'è proprio un sacco di personaggi importantissimi.
1: Più ne mette.
0: E come dicevo, si identifica proprio per andare contro il fascismo regista. Infatti il logo della casa editrice...
1: Il regime fascista, ha detto il fascismo regista.
0: Fascino regista.
1: Siamo stanchi, signori.
0: Il logo della casa è lo struzzo che tiene nella bocca l'occhio, è proprio un simbolo per andare contro a questa forte censura. Siamo arrivati in chiusura.
1: Direi che possiamo passare ai saluti.
0: Esatto.
1: Abbiamo fatto il nostro. Allora, vi direi di seguirci su Instagram a polito_ondequadre. Su Spotify ci trovate a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16. E sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it il martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi, come sempre, non avete scuse.
0: No. Ciao.
1: Ciao, belli.
2: Ciao, ragazzi. Un bacio a tutti.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
5: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
4: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
5: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
4: raccontato con passione.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro.

inclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: www.quadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

l'ultimo giorno d'inverno non sarò qui, dove sono ora, perché non farà così freddo fuori come fa adesso. E non sarò da solo a casa ad aspettare che passi l'inverno. Io non lo so se sarò con te, è più probabile che anche tu sia altrove. E se ci sarà qualcosa che mi infastidirà, perché mi conosco e ci sarà, è che tu non ti sarai nemmeno accorta dei viali di Milano che saranno diventati rosa e bianchi ai lati. Perché ancora ci si ostina a credere che Milano è una città dove mancano i colori. Ma io ti assicuro che l'ultimo giorno d'inverno, i bastioni, per chi si potrà permettere il lusso di guardare non solo avanti, ma anche di fianco, saranno uno spettacolo di pura e concreta bellezza. Chissà se ti ricorderai anche tu di alzare lo sguardo, l'ultimo giorno d'inverno, perché gli alberi in fiori della salita a Porta Venezia bisognerebbe che tutti, almeno una volta, ci si fermasse a osservarli. Io avrò le mie nuove canzoni pronte per non essere più soltanto nostre, e so che con un po' di imbarazzo di qualcuna ancora rivendicherai la storia e l'inizio. Delle altre non ti curerai più e tu finirai sulle riviste colorate. E io farò brutta figura col mio vicino di posto poco dopo il decollo in aereo, perché per sapere qualcosa di te avrò sbirciato tra le pagine dei suoi giornali. Di me penserà soltanto che sono un cafone, non che ho aspettato che finisse l'inverno. Però davvero poi basta, me lo prometto. Saranno passati così tanti giorni dal momento in cui ti sto scrivendo che aver bisogno di parlare ancora di te senza parlare con te sarà solo una stucchevole deriva criminale. E io forse, se sarò bravo, se riuscirò a ricordare a me stesso che non necessariamente saremo meglio o peggio di quello che siamo oggi, mi fermerò prima di quello strazio che ancora mi sfonda il cuore. Ho capito che ci portiamo dentro chi non siamo riusciti ad avere accanto, ma questo non potrà essere più un motivo per sentire sempre lo stesso giro infinito di parole, sempre lo stesso giro infinito. Non avremo colpe, né io né te, l'ultimo giorno d'inverno. Sai che avrò imparato a vestirmi meglio, ma quello un po' lo faccio già da ora. Se posso avere un attenuante è che i maglioni pesanti a me non stanno molto bene. L'ultimo giorno d'inverno avrò una giacca leggera ed elegante. Per le scarpe, vediamo. Prenderò dimestichezza con le mie nuove occasioni e anche con nuove posizioni sulla chitarra. Mi serviranno a gettare al mondo le mie parole, quelle che non suoneranno più così inopportune, e a non cominciare e a non finire tutto nello stesso modo. Nello stesso modo, tutto nello stesso modo. L'ultimo giorno d'inverno.

Confession of the Groom.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo, apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici, la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone l'abbiamo detto è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da Paura e Panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando avevo 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, certo. Insomma, c'è stato magari anche un momento in cui ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi, infatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Infatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente dalla musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro, Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità.
0: Certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo, senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, c'è, cioè, gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o
0: certo,
1: meno.
0: Certo, assolutamente sì. Poi la musica e le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì, soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, insieme a Gianni, proprietario. Abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale, con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica, che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì, e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Difatti c'era Tieni il Tempo, con le gambe, con le mani, Tieni il Tempo.
0: Tieni il Tempo, Tieni il Tempo. Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori Cartoons, ha detto. Ma dai, ma quello, perché io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo, perché
0: no,
1: non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora
1: stai con me, le persone ti conoscono, e gli ho detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: E l'hanno sfruttata. Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
1: sì, bello che pronto, è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada, e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali,
0: accidenti.
1: E un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente
1: grazie.
0: Sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per Sempre Noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni

Una volta quei giacchetti, tu che vorresti benzina e meno se potessi. Io con ogni 2x4 ce l'ho adesso un carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi, vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà, e alla numero 19 altra new entry, Laila.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: fondequadre.polito.it.
1: Bruno, ci sei?
2: Amo Nivido, attaccamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Ragazzi, per favore, in italiano, come sempre, è Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: E bentornati e bentornate,
1: cari ascoltatori
0: e care ascoltatrici. Siamo tornati a Torino Free Time. Come
2: bentornati.
0: Va?
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Spero tutto bene, io bene.
0: No, io benino.
1: Cioè bene nel limite, ovviamente siamo sempre in sessione, quindi
0: ormai siamo arrivati agli ultimi sgoccioli.
1: Ma parla per te, io ho ancora un po' di esami. Però comunque sì, speriamo, cioè vedo la fine. In un modo o nell'altro, comunque, indipendentemente da come andranno, purtroppo finirà. Per fortuna, in realtà,
2: io infatti
1: finirà.
2: Spero che Bruno se ne esce con un bel sentiero, qualche lago, qualche così.
1: Ma voi non assaporate già il mare?
0: Io sì,
2: io, quello mio sicuramente.
0: Mamma mia,
1: mamma brezza.
0: Mia. Un mese di mare marsalese, mamma mia.
1: Vabbè, comunque speriamo ancora di tenere compagnia per queste ultime settimane.
0: E ti dico di più. Rispetto al mare marsalese e della nostra zona, perché tu oggi parlerai di un film che è stato registrato a 5 km da casa mia.
1: Davvero?
0: Sì, hanno fatto le scene di spoiler. Del nuovo film di Nolan, dell'Odissea.
1: Ma questo...
2: Vabbè, può essere ti sei confuso. Comunque, quello che dici tu è The Odyssey, che è un altro film che diceva Marta. Oggi Marta ne dice un altro.
1: Esatto.
2: Sì, sì, comunque ne parlavamo ieri di The Odyssey, che comunque è stato girato a Trapani, non a Marsala, ricordiamo. Perché...
1: Anche perché non esce questa settimana, ma esce quella dopo ancora.
2: Esatto.
0: Ma allora...
2: Favignana, Levanzo e Marettimo, ti ricordo che sono in provincia di Trapani, non di Marsala. Quindi hai fatto questa gaffe a livello di provincia. Va bene così, però andiamo avanti.
1: Andiamo avanti che conviene. Direi che possiamo partire con il primo brano che ho scelto io, perché il nostro caro regista non ha azzeccato la risposta l'altra volta.
2: Purtroppo no.
1: E spero di passarvi un po' il mio mood in queste settimane, purtroppo. Quindi vi faccio ascoltare The Lazy Song di Bruno Mars.

0: da Bruno
1: e da Mars.
0: che gag bruttissimo. Veramente. Torniamo lì.
1: Però è una chicca per chi davvero ci ascolta da tempo.
2: No, ma infatti ve la siete preparati per bene. Veramente bella questa. Bruno e Marta e Bruno Mars.
1: Comunque, cioè, manca poco ed effettivamente Bruno Mars arriverà in Italia.
0: Viene a Milano, mi sa. No?
1: Esattamente. So che hai scalpitato per prendere i biglietti tu, Bruno.
0: Sì, li ho presi per poi regalarli.
1: Io veramente, io non ho
0: opera
1: parole.
0: Di beneficenza.
1: Non c'è un cantante che porto in questa rubrica, in questo programma e non venga
2: apprezzato
1: brutalmente...
2: da Bruno.
1: Esatto.
0: Ma io che ho detto, li ho regalati, cioè ci ho fatto
2: ma
0: un regalo.
2: Perché li hai regalati e non vai anche tu con questa persona qui ha regalato questi bellissimi biglietti.
0: Il tempo è denaro, infatti non perdiamo tempo e andiamo dritti per dritti al quiz.
2: Eh già ragazzi.
0: Io lo riproverei al quiz.
1: Funziona.
2: Che bello questo jingle, ragazzi. Mi piace tantissimo.
0: Spacca.
2: Io spero di rispondere correttamente perché voglio utilizzare questo jingle. Grazie ragazzi, grazie.
1: Vai, l'altra volta non ti ha portato fortuna, ma ora vediamo.
0: Infatti secondo me ti applaudi da solo. Ma vorrei dire, tutti noi sappiamo che Torino è stata una delle città più importanti per diversi fattori nella storia anche italiana, sull'ambito politico, sull'ambito industriale, automobilistico, sulla cultura cinematografica, ne abbiamo parlato in certi quiz, anche sullo sport, ragazzi.
1: Su tutto.
0: Quasi su tutto. E infatti Torino è stata importantissima anche nello sviluppo editoriale. Torino è la città del libro, ne abbiamo parlato del Salone del Libro continuamente. Quindi il quiz che ti voglio fare oggi è esattamente su questo argomento.
2: Sarà difficilissimo, sicuramente.
0: No, secondo me lo potresti azzeccare. Il quiz è questo. Quale tra queste storiche case editrici, che è stata fondata a Torino nel 1933, è diventato un punto di riferimento per la cultura del Novecento, grazie alla collaborazione con intellettuali di caratura altissima come Cesare Pavese, Ginzburg e Italo Calvino?
1: Tre a caso proprio.
0: Ora, ti do quattro opzioni. Se sbagli, Vito, veramente ti leviamo la regia.
2: Cioè, è importante questo quiz, ragazzi. Cioè, io volevo chiedere un consiglio anche a mio nonno, ma mio nonno è nato negli anni 40, quindi non c'era neanche. Al mio bisnonno devo chiedere.
1: Sì.
0: Le quattro opzioni sono la Gian Giacomo, anche detta Feltrinelli Editore, la Mondadori Editore, l'Einaudi Editore e la Adelphi Editore. Quattro case editrici che anche tutt'oggi sono le top,
2: esatto,
0: sul mercato.
1: Cioè, quindi, io così a istinto ne ho una, ma dopo scoprirò se è giusto,
0: esatto,
1: o no.
0: Dopo no, scoprirò.
2: Sì ragazzi, qui visto la caratura del quiz vorrei pensarmelo un po'.
1: Ti conviene, mi sa.
0: Vabbè, allora direi che possiamo andare col prossimo brano che abbiamo legato a questo contesto. Infatti è Librarian di Morning Jacket.

0: Allora, questa canzone anche non la conoscevo, non so se l'hai proposta tu, Bruno,
1: sì,
0: immagino.
1: Ma l'avevo ascoltata un paio di volte e me l'ero segnata, sì, molto chill.
0: Molto carina, che non c'entra per niente con quello di cui sto per andare a parlare. Perché...
1: l'ho fatto proprio apposta.
0: Esatto, mi trovo un ponte veramente difficile da fare.
1: No, vabbè, però l'ho legata più al quiz che a quella di cui parlassi.
0: Come,
1: quindi...
0: giusto che sia, ovviamente. Ma infatti ora cambiamo sicuramente tema. Infatti per la rubrica Chiacchiere e Popcorn vi porto un film che in realtà non è per niente nelle mie corde. Forse l'avevo già detto in passato, non ricordo, però porto un horror che non è assolutamente il mio genere. Non so se voi siete fan, Vito e Bruno.
2: Assolutamente no, io ho paurissimo e non dormo la notte se li guardo.
1: Fan del genere non in particolare, però non mi dispiacciono.
0: No, poi al cinema proprio non riesco a guardarli, cioè mi mette, non lo so, non mi piace. Tra tutti i film che posso scegliere, l'horror non è il mio genere. Ma
1: invece secondo me al cinema è proprio dove rende meglio e dove te la fai addosso di meno. Cioè se finisce il film horror, bello, che ti lascia quell'ansia generale, ma sei a casa,
0: cioè panico paura,
1: panico paura. Se sei al cinema con altre 150 persone, sì, dici, i tuoi amici, esci.
0: Ma forse è un po' di sadismo, forse allora io preferisco vederli a casa, e quei pochi che guardo li guardo a casa, così me li vivo a pieno.
1: No, è per questo che poi non ti piacciono.
0: Boh, può essere. Comunque vi parlo appunto di La Casa, il rogo del male, perché non so se ne avete già sentito parlare, ma in realtà La Casa è una saga che va avanti da un sacco di anni. Infatti il primo è uscito nel 1981 ed era una saga in realtà di tre film, conclusa nel 1991, quindi 10 anni dopo. Poi c'è stata una grande pausa di un po' di anni, diciamo, e è uscito nel 2013 invece un film intitolato nuovamente La Casa, e funge un po' da riavvio graduale della saga, quindi è stata ripresa, rimodificata, ovviamente riadattata, e sta continuando in realtà in questi anni. È uscito nel 2023 La Casa, il risveglio del male, e adesso è uscito ieri, mi pare, questo qui, La Casa, il rogo del male, che devo dire, signori, già dal titolo vi dà un po' un'idea di quello che succederà. Infatti la storia segue una donna che, dopo aver perso il marito in un tragico incidente d'auto, cerca rifugio con i suoi figli e la sua famiglia in una casa isolata in campagna. E già qui sono tutte le cose che uno non dovrebbe fare. È la classica trama che dici: ma perché? Che tu lo guardi e dici: ma fai un'altra scelta, per favore, vai in piena città circondata da gente, no, in campagna da soli, e vabbè, e niente. Quindi quella che diceva dovrebbe essere una riunione familiare per elaborare e superare il lutto, in realtà si trasforma in un massacro quando viene rievocato un libro dei morti che ha un nome un po' particolare, ma diciamo viene rinvenuto, attivato, e i parenti piano piano, uno dopo l'altro, mutano e si trasformano in delle figure spietate. Vi invito appunto a guardare il trailer e poi andare effettivamente a vederlo al cinema. Non è esattamente il mio genere, proprio perché la violenza, anche e soprattutto nel trailer, cioè prende abbastanza tempo, diciamo, e si vede proprio sangue che schizza ovunque, fiamme.
1: Bello splatter.
0: Sì, è anche bello splatter, esatto. Oltre a essere horror, non è detto, però sì, non lo so, un po' too much per me, però.
2: No, io ho paurissimo di queste cose.
0: Bruno ha rotto il microfono qua di fianco, ma ha già risolto tutto, tutto nella norma, non vi spaventate. Comunque sì, la cosa divertente è che non richiede la conoscenza dei capitoli precedenti, quindi cioè se volete andare a vedere questo film non dovete per forza recuperarvi quelli vecchi, che già mi sembra un grande pro, che almeno ve ne dovete subire uno e non tutti. Però magari per, cioè che ci sono quelle cose tipo per un date, porto il mio partner così stiamo vicini, magari ha paura, potrebbe essere un ottimo modo.
2: Cioè il partner in questo caso dovrebbe abbracciare me in questo caso. Si ribalta la situazione.
1: Comunque hai strane idee di date. Ogni tanto se ne esce durante le nostre puntate.
0: Ma perché io do spunti,
1: episodi.
0: Ci sono un sacco di persone diverse che ci ascoltano, quindi magari a qualcuno interessa l'idea,
1: qualche
0: qualcuno...
1: pazzo.
0: Esatto, tu non devi giudicare.
1: Scellerato,
0: tu...
1: ok.
2: Perché al nostro primo appuntamento non andiamo a vederci un bel film horror?
0: Tu lanci, beh, metti che appunto la persona a cui stai chiedendo l'appuntamento è un grande fan, sicuramente fai colpo. Quindi non giudichiamo, noi
2: no,
0: diamo
2: ma
0: idee.
2: Ma infatti sono d'accordo
0: poi...
2: con Marta, io sono d'accordo, ci sta come idea.
0: Vabbè, comunque
2: il mondo è bello perché è vario.
0: Esatto. Il rogo del male, direi che possiamo passare al prossimo brano, che si chiama Burn di Ellie Goulding.

0: Ragazzi, questa è una delle prime canzoni che io avevo scaricato sul mio iPod no, ma all'iPod dei miei fratelli a cui era stato regalato. Io me la ricordo sparata nelle cuffiette.
1: Secondo me è un crimine che è andato in prescrizione scaricato illegalmente.
0: Vabbè, adesso non è che dobbiamo proprio...
1: Lo possiamo dire, in quei bellissimi tempi.
0: Diciamo che forse era illegale, sì.
1: Ormai eri minorenne, è andato pure in prescrizione.
0: Ma poi sicuramente non l'ho fatto io me la sono trovata sulla... Ho chiesto di scaricarmi, io non si può fare niente.
1: I tuoi fratelli erano maggiorenni. Smetti. Quindi, boh, dai, riattacchiamoci al nostro filone di carrellate che vi presentiamo.
0: Vai.
1: Infatti, questa settimana torniamo sul libro. Settimana scorsa eravamo su un fumetto. E il libro questa volta ti sorprendo, perché se nelle ultime volte l'ho collegato solamente a ciò di cui avevi appena parlato, benché io mi sia confuso, perché... No, lo so, mi sono confuso con Nolan. Mi confonde anche prima dell'uscita dei film.
2: Esatto, sì, ma Nolan è un grandissimo artista, quindi ci sta.
1: Questa volta ho collegato il libro sia al film di cui hai appena parlato, al Rogo, sia alla mostra di cui parlerai dopo.
0: Ah, anticipi così, spoiler. Ah,
2: fai un piccolo spoiler.
1: Infatti, tu mi hai appena citato una mostra del Novecento, io non posso che... Non

0: Per il soprano dell'opera.
1: Sarà felice il soprano.
0: E questo romanzo, diciamo, esplora, analizza questa dualità tra la superficie e l'oscura società nascosta all'interno di questo teatro. Quindi c'è queste trame anche un po' macabre come nel film.
1: Sì,
0: nel film.
1: Sì.
0: Ma soprattutto, come nel film, entrambe le storie intrappolano questi personaggi in questi ambienti circoscritti, ostili. La casa, in quel caso,
1: sì.
0: Il teatro nel caso del libro, e trasformano questi luoghi chiusi in prigioni, in labirinti. Quindi c'ha anche questo tono un po' cupo,
1: decisamente cupo.
0: Che assomiglia alla casa. E il tema soprattutto è la sottomissione. Infatti al centro di questo caso c'è la perdita del controllo di queste vittime, che nel tuo caso erano assoggettate a queste forze,
1: sì,
0: della casa, e in questo caso a manipolazioni psicologiche del fantasma e di queste... anche pressioni sovrannaturali, esattamente come dicevamo nel film.
1: Io non ho mai letto un libro di questo tipo, non so se mi spaventa di più l'idea di vederlo, di
0: no,
1: vedere un film o di leggere un libro.
0: Non è, secondo me, così spaventoso, però c'è questa ambience molto... è un libro su un fantasma.
1: Sì,
0: e come dicevo...
1: comprensibile.
0: Si può perfettamente contestualizzare alla mostra di cui parli tu dopo. Infatti, come dicevo, è un romanzo d'inizio Novecento, ed è sicuramente influenzato dalle tensioni che ci stavano all'inizio del Novecento, che poi conosciamo, che sono, diciamo, scaturite nelle due guerre mondiali.
1: Certo.
0: E nelle due narrazioni ci sono... in entrambi questi supporti cartacei, cioè ci sono queste lettere minatorie che dà il fantasma all'interno del romanzo, e sono, diciamo, i motori centrali degli eventi. Infatti creano questo parallelismo che possiamo anche ricondurre alle opere che sono esposte al GAM, sicuramente adesso ci parlerai.
1: Esatto.
0: Ho fatto un po' di spoiler perché secondo me
1: è
0: una mostra interessante. Per chi ha visto il film, magari capirà qualcosa di in più, però vi vogliamo far ascoltare Wish You Were Here dei Pink Floyd.

0: Allora, questa canzone, anche questa non la conoscevo, però Bruno mi ha accompagnato.
1: Tu non conoscevi Wish You Were Here?
0: No, e non ho paura.
1: Se non fosse
2: però è un po' grave questa.
1: Se non fossi vincolato alle mie cuffiette adesso.
0: Ma purtroppo ti puoi muovere, in realtà riusciresti ad arrivarci, ma non provare nel dubbio.
1: No, vorrei solo provare ad andarmene, non vorrei farti niente.
0: Avevo paura che volessi picchiarmi. No, comunque non la conoscevo, ma no. Cioè, io sono sempre
1: no alla
0: aperta.
1: Violenza.
2: Però è una grande canzone, una grandissima canzone.
0: Confermo. Comunque,
1: vabbè, ci sta che poi ti piace Taylor Swift.
0: Io ti giuro non ho parole.
2: Picchiamolo, a fine puntata lo picchiamo,
0: cioè, non è che piace.
1: Basta ragazzi,
0: a me,
1: torniamo sui nostri binari.
0: Comunque, mi hai già anticipato abbastanza della mostra di cui voglio parlare. Però adesso entriamo un attimo, facciamo un approfondimento verticale. Allora, innanzitutto la mostra si chiama Un altro Novecento, opera su carta dalle collezioni della GAM. Quindi ci troviamo alla GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Non so se ne avete già sentito parlare, ma comunque l'ho già presentata un po' di volte
2: abbastanza.
0: In questa radio. E la mostra è stata aperta il 21 maggio e durerà fino al 1 novembre 2026. Quindi ne avete ancora un po' di tempo. Però se volete prendervi una pausa dalla sessione, dallo studio matto e disperato, vi consiglio. Anche se in realtà, leggendo un po', non mi sembra proprio una mostra per farvi una passeggiata.
1: Non è leggerissima.
0: No, anche perché ci sono ben oltre 600 opere, che comunque non sono poche per essere tutte in una mostra, tra disegni, acquerelli, incisioni, piccoli dipinti, cioè c'è una grande varietà, però comunque sono tante. La mostra e l'esposizione è curata da Fabio Cafagna e Elena Volpato, che ho già nominato più e più volte, e diciamo che in questo percorso espositivo ci sarà appunto esposto tutto il patrimonio immenso e solitamente nascosto nei caveau del museo. Quindi è una mostra che vi invito ad andare a vedere, perché è un po' un evento, una limited edition, perché di solito
1: unico.
0: Sono appunto, esatto, nascoste. E attraversa appunto questa mostra l'intero secolo, come diceva il nostro caro amico Bruno. Esatto. Costituisce tra l'altro il pilastro centrale della stagione espositiva denominata Quarta Risonanza, di cui il cardine è il ribaltamento della visione del concetto di carta. Perché se uno pensa alla carta nell'arte, pensa un po' ai bozzetti, agli schizzi preparatori. Invece qua viene celebrata come un vero e proprio spazio operativo, quindi il luogo da cui parte tutto, il luogo più intimo, libero, privo di filtri, dove uno dà proprio immagine alle sue idee, non si mette
1: saresti,
0: nessun filtro.
1: Saresti il dipendente preferito di Michael Scott alla Dunder Mifflin.
0: Questa è una citazione per pochi. No, in realtà manco così pochi, però...
1: Ah, dai, The Office è abbastanza famosa.
0: Esatto. Però comunque, diciamo, secondo me, anche come dicevo l'altra volta, per la mostra dell'altra volta di Claudio Costa, è una visione un po' inversa. Invece di guardare a quello che viene dopo, cioè al dipinto, all'opera finita, si guarda all'inizio, quindi un work in regress, come dicevamo. Si guarda al momento iniziale, l'idea da dove è partito tutto. E tra l'altro è molto, molto famoso il bozzetto che c'è... qui alla GAM, che è lo studio originale su carta per La città che sale di Umberto Boccioni, che non so se sapete, però magari avete studiato storia dell'arte. Quel quadro, i colori sono rosso e blu, della città tutta in movimento.
1: No, per quanto l'arte mi piaccia non mi ricordo.
2: No, cioè il mio professore di arte non era forte come Maria Stella.
1: Invece io avevo un professore fortissimo di arte, però lui era molto più tipo applicato, cioè era molto più rivoluzionario, quindi...
0: Ma
1: a un certo punto ha smesso di farci usare tipo diciamo di fare disegni a mano. Ci ha portato tipo a fare AutoCAD oppure
0: proprio
1: sì.
0: Forse per questo che poi alla fine hai scelto il Politecnico.
1: Può essere.
0: Vabbè, comunque invece Umberto Boccioni, che appunto è un maestro futurista, ha concepito la dinamica, quindi si vedono proprio i vettori di forza, i movimenti che lui ha creato appunto semplicemente con la matita sulla carta. E tra l'altro è uno dei dipinti più celebri appunto del XX secolo, che adesso è conservato al MoMA, quindi stiamo proprio parlando di spicci. Ma anche ci si possono trovare anche grandissimi nomi dell'arte italiana come De Chirico, Lucio Fontana.
1: De Chirico
0: invece...
1: è un grande.
0: Esatto,
1: De Chirico mi piace un casino.
0: Questi sapete. Oltre a loro però ci sono anche un sacco di artisti contemporanei di tutto il mondo. Quindi vi invito a farvi un giro, sarà impegnativo, però secondo me ne vale la pena, ne può valere la pena, ecco. Possiamo proseguire direi con il prossimo brano, che è Paper Cut dei Linkin Park.

0: Vito ci diceva che lui quando ascolta Linkin Park si carica palla proprio a bestia.
1: Gasano, effettivamente gasano.
0: Indubbiamente.
2: Sì, potrei andare in guerra da solo ascoltando Linkin Park.
1: Addirittura.
0: Esattamente. Ragazzi, come dicevamo, per alcuni la sessione è al termine. Marta, lei dice di
1: Io
0: no, ma
1: ti guardo piangendo.
0: sappiamo tutti che lei ha già finito gli esami, aspetta solo gli esiti,
1: Sì,
0: perché
1: certo. È proprio così.
0: è il nostro genietto di quartiere, un po' la Peter Parker.
2: Ma tu di cosa ci parli oggi invece?
0: Io invece oggi vi parlo di montagna, perché l'altra volta l'ho portato al lago, oggi ritorniamo su in montagna, perché
1: Vai.
0: un po' di fresco montano ci vuole. Infatti andiamo molto in alto, stiamo su picchi di 2600 metri, ragazzi.
1: Urca?
2: E come ci arrivo io lì sopra?
0: No, ci arrivi a piedi, una camminata di 2 orette.
1: Praticamente sfioriamo il cielo.
0: Infatti, quello di cui voglio parlarvi oggi è il colle di Nivolet, che è un valico alpino che è alto, come dicevo, sui 2600 metri, ed è nelle Alpi Graie, quindi è situato tra la Valle dell'Orco, che sta in Piemonte, e la Valle Valsavaranche, che come ci insegnano i nostri amici valdostani dovrebbe essere in francese, credo. Infatti è una valle valdostana ed è all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. È un territorio bellissimo, fantastico, ragazzi, cioè, ci sono immagini favolose, andatevele a cercare. Infatti è molto noto per i laghi alpini e le varie strade serpeggianti che sono ricoperte di fauna selvatica, pieno di sentieri bellissimi, quindi c'è proprio una zona meravigliosa da esplorare. E soprattutto in estate, perché finalmente, tra virgolette, è arrivato il caldo che ci permette di percorrere queste vie perfettamente, hanno un'ottima viabilità perché giustamente la neve è quasi del tutto disciolta, a differenza dei mesi invernali che stanno
1: Ovviamente direi,
0: innevatissimi.
1: esatto.
0: Ci sono diverse camminate, alcune di livello anche abbastanza fattibile, di un livello abbastanza fattibile, escursionistico, senza essere escursionisti esperti. Proprio ce n'è una che parte dal colle di Nivoletta a 2500, con una salita di circa 300 metri o 2 orette di camminata, vi potrete fare tutto il sentiero panoramico, che è perfettamente tracciato e privo, come dicevo, di difficoltà esagerate. E vi cullerà, vi porterà attraverso questi pascoli alpini fino al lago, e quindi sarà una bella camminata nella natura pura, nel fresco
1: A
0: estivo.
1: me disarma il modo in cui tu ne parli, perché dici partite da 2500 metri, fate 300 metri così,
0: Vabbè,
1: 2 orette di camminata, come se
0: non è che
1: fosse
0: cioè,
1: niente.
0: non ho detto partita 0, arrivo a 2,5, ho detto partita 2,5, arrivi, ti
1: Vabbè,
0: fai
1: vedi, a
0: 300 metri
1: 2,5 già
0: di
1: l'aria era rarefatta, io inizio a faticare.
0: salita. Troppi ingegneri qua, eh. Comunque, come dicevo, la fauna e la flora di questa zona sono meravigliose, quindi niente che non mi potesse ispirare come una canzone come Il lupo di Lucio Corsi.

0: Che genio, cioè, fare
1: veramente... sì.
2: Ha fatto un disco da sconosciuto su tutti gli animali. Cioè, questo voleva fare, è successo così.
1: Ma poi quanti anni ha Lucio Corsi? Mi sembra...
2: una trentina, credo.
1: Sì, 32. Pensavo fosse più giovane ancora. E che non li dimostra, probabilmente. Comunque, senza dover salire fino in montagna a cercare lupi, già da me, che sono in collina, in provincia di Cuneo, c'è sempre qualche lupo che si
2: gira. Io non li cercherei, sti lupi, sinceramente. Cioè, non è che vado alla ricerca di lupi.
1: Beh, però... sempre animali maestosi, a me
2: piacciono bellissimi.
1: Un sacco. Ma direi che possiamo cambiare ambientazione totalmente. Vi porto un po' a sud. Non vi sentite, non sentite il profumo di casa?
2: Dipende quanto a sud.
1: Esatto,
2: è proprio se qui. Estremo sud, sì.
1: No, è proprio qui che vi frego. Infatti, ciò di cui parlo per la rubrica on stage, perché come ho detto effettivamente le stagioni teatrali si sono concluse, quindi ora cercherò di trovare eventi all'aperto principalmente, un po' per portare qualcosa di fresco alla nostra rubrica. E ho deciso di portarvi Estate a Sud 2026. Però a sud in realtà ci spostiamo solo fino a Mirafiori, quindi non è che è proprio sud-sud. Però,
2: a
1: appunto,
2: sud del Po.
1: Esatto. E è questo festival che viene organizzato ogni anno, coordinato dalla fondazione della comunità di Mirafiori, che appunto si ripropone di portare attività all'aria aperta per tenere compagnia un po' nelle sere, ma in realtà durante tutto il giorno d'estate. Ufficialmente ci sono 6 palchi in tutto il quartiere, sono sparsi un po' appunto per tutto il quartiere.
2: Spalchi.
1: Mamma mia, signore, non ce l'hai un suono qua da far partire?
2: No, ma in realtà imitavo te, però...
3: No, allora, dobbiamo trovare un suono.
2: Per le mie gag.
1: Esatto.
2: Bruttissime.
1: Comunque sì, ci sono un po' di palchi sparsi per tutto il quartiere e molti di questi tra l'altro sorgono in realtà su delle aree industriali che sono state completamente risanate, un po' come parlavamo l'altra volta del Parco Dora, dove c'è il Kappa Future Festival, quindi diciamo che l'idea di base è un po' quella. E invece ci sono altri palchi che invece, tipo il mausoleo della Bella Rosin, che non so se conoscete, ci siete mai stati voi?
2: No, però mi sembra tipo l'inizio di uno sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo che poi portano il mausoleo della Bella Rosin, no, una cosa del genere.
3: No, non ci siamo mai stati.
1: In realtà è un edificio veramente interessante qui a Torino ed è la copia esatta, ovviamente in scala ridotta, del Pantheon di Roma. Quindi se ci siete stati, cioè se non ci siete mai stati ma volete farvi un giro, può essere un'uscita carina quella. E tu, qui appunto,
2: cioè, io non lo sapevo sta roba.
1: Vedi?
2: Minimamente.
1: Quante cose si imparano qui a Torino Free Time. Comunque sì, uno dei palchi sarà anche lì, quindi magari vi capita di abbinare la visita al mausoleo con uno spettacolo che potete vedere. E vi parlo di questo festival proprio perché oggi, 7 luglio, ci sarà uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Voi la sapete qual è la regola di base dell'improvvisazione teatrale? Cioè, ovviamente salgono che non hanno copioni.
2: Che non esiste nessuna regola? No, no, forse quello era il Fight Club.
1: Esatto.
3: C'è un po' di confusione.
1: Allora, tu immagina, loro salgono sui palchi senza copione, non hanno scenografia, i costumi sono ovviamente predefiniti, non è che ci siano cambi di costume e nulla, quindi non si può programmare tutto, però il discorso deve andare avanti. Quindi se io ti parlo, tu non è che mi puoi bloccare il discorso. Quindi ogni volta che c'è un'interazione tra gli attori che stanno improvvisando, la risposta deve essere sempre sì e... e così va avanti il discorso. Questa è la regola di base del teatro di improvvisazione.
2: Sì, e come fai?
1: Capito, è difficile. Però per fortuna noi non siamo
2: teatranti.
1: Gli attori della compagnia teatrale.
3: Possiamo mandare Bruno a fare uno stage di...
1: Però appunto gli unici input che arrivano a questi attori sono in tempo reale e sono dal pubblico. E spesso questi impro show, si chiamano così, per il festival Estate a Sud, vengono chiesti anche al pubblico, invitato a scrivere alcune volte parole o temi su foglietti proprio prima che inizi lo show. Così gli attori se li guardano un attimo e poi improvvisano uno spettacolo su questi temi scelti.
2: Ma non è uno spettacolo comico, no? E c'è uno spettacolo in...
1: Sì, non puoi sapere com'è, perché poi la piega ovviamente viene presa durante lo spettacolo, quindi potrebbe essere comico, potrebbe essere... non lo so, bisogna andare a vedere, ogni spettacolo cambia da quello prima.
3: Però molto figo, molto figo.
1: Appunto, stasera si svolgerà al palco Casa nel Parco, dalle 21 alle 22.30 questo impro show a cura di Reboot Teatro, quindi se non avete niente da fare, l'ingresso è libero, senza prenotazione, quindi presentatevi là e rimarrete stupiti, secondo me. Per appunto proseguire con quest'aria un po' fresca di estate, che purtroppo spero che stia arrivando anche per me, ho deciso di farvi ascoltare Riccione dei giornalisti.

0: Io sono pronto alla prossima hit dei giornalisti che...
1: Ma si chiama Sono Sciolti, però, esatto, quindi di Tommaso Paradiso.
0: Sì, di Tommaso Paradiso, sì. Con qualcun altro solo che deve, diciamo, accompagnare l'estate.
1: Esatto, così ogni... questa ha accompagnato l'estate del 2017, adesso ci aspettiamo la hit del 2026.
0: Così ogni volta che scendo al mare sento il lido che passa la canzone di Tommaso Paradiso.
1: Esatto. Ma ora cosa ci racconti?
0: Sì, ultima rubrichetta, infatti... Oggi vi porto ad una mostra che sfortunatamente è in chiusura, ragazzi, perché chiuderà il 10.
1: Porca, quindi bisogna affrettarsi.
0: Sì, e infatti sono qua per fare un appello, perché è una mostra che vale la pena andare a visitare. Si chiama Connecting Culture. Il concept è, diciamo, di connettere le resistenze, però R staccato esistenze, quindi okay. L'esistenza tra varie persone, ed è una mostra che deriva direttamente da questo volume antologico, che fa parte del Save the World Connecting Culture, proprio
1: okay, sì, sì,
0: un volumone, e l'obiettivo è quindi proporre diciamo un'indagine di reti sui saperi per costruire dei mondi più migliori, è sbagliato, migliori ma mm-hmm. più possibili.
1: Ok.
0: Quindi le tematiche principali sono l'emergenza ambientale ed ecologica, i diritti umani e quelli di convivenza umana.
1: Sì, comunque tutte tematiche in cui si può migliorare,
0: esatto,
1: decisamente.
0: E il confronto tra culture etiche ed artistiche differenti. Infatti ci sono 21 artisti e artiste di nazionalità e di regioni differenti, che si verranno a confrontare in questa mostra con approcci differenti, anche interdisciplinari, quindi di varie discipline. Mm-hmm. Tra cui ad esempio famosi al giorno d'oggi risultano Franco B e il duo F e K Battista, non so se hai mai sentito. Comunque la mostra, come dicevo, è in chiusura, quindi vale la pena di andarla a vedere. È una delle ultime mostre di cui vi parleremo sfortunatamente qua in radio, e dicevamo anche che la mostra ha grande importanza perché è una mostra legata al mondo accademico. Infatti fa parte delle pratiche di ricerca dell'Art Research World Expo, e l'evento conclusivo, che è quello dell'Italian Network of Artistic Research, è supportato dai fondi del PNRR, quindi okay. Diciamo c'è anche un aspetto sociale politico, esatto, dietro questo, quindi vale la pena sicuramente andarla a vedere. Vi lasciamo con l'ultima canzone che riprende, diciamo, questo miscuglio interculturale,
1: sì,
0: di Michael Jackson, Black and White.

0: canto del pop che mi piace.
1: Questo piace anche a me, vedi, capito? Ci quindi sono dei punti d'incontro.
0: Non detesto il pop. Io lo amo nella sua forma migliore.
1: No, mamma mia. Tra l'altro questa canzone è diventata meme dopo il film che è uscito, per tutti gli urletti che fa Michael Jackson.
0: Non lo sapevo minimamente. Bito, sveglio ti voglio, eh? Ci sei?
2: Assolutamente sì, ragazzi.
0: Allora, dammi sta risposta. Hai bisogno che ti ripeto la domanda?
2: Allora, no. Cioè, anzi, ripetila,
0: ti ripeto le soluzioni. Quello di cui ti parlavo era quale di queste varie case editrici è nata a Torino. Tra queste sono la Feltrinelli Editori, la Mondadori, l'Einaudi e la Delphi.
2: Allora, ci ho riflettuto. Secondo me è la Feltrinelli.
0: No, Vito.
2: No.
0: Sei stato preso.
1: No. Io avrei acceso Einaudi Editore.
0: Bravo Marta.
2: Einaudi Editore. Bravo Marta.
1: Si sa, Einaudi Torino, il collegamento.
2: Bravo Marta, ecco a te.
0: Vito è stato fregato forse dalla grande sede della Feltrinelli che abbiamo a Torino.
2: Esatto.
0: Ma in realtà è l'Einaudi Editore. Casa editrice nata nel 1933, che fu fondata da Giulio Einaudi, che aveva all'epoca 21 anni.
1: Assurdo, questa cosa è veramente assurda, cioè più piccolo di noi.
0: Sì. E infatti lui l'ha fondata assieme a un gruppo dirigente, al gruppo dirigente con cui l'ha fondata, che venivano tutti dal liceo classico D'Azeglio di Torino. E la casa editrice si è immediatamente identificata per andare contro il regime, perché nel 1933 siamo pieno regime fascista, e la casa editrice è proprio la prima che comincia a portare in Italia opere dall'estero. Porta grandi autori come Ginsburg, Cesare Pavese, Bobbio, c'è proprio un sacco di personaggi importantissimi. E come dicevo, si identifica proprio per andare contro il fascismo regista. Infatti il logo della casa editrice,
1: il regime fascista, hai detto il fascismo regista.
0: Fascismo regista.
1: Siamo stanchi, signori.
0: Il logo della casa è lo struzzo che tiene nella bocca l'occhio, che è proprio un simbolo per andare contro a questa forte censura. Siamo arrivati in chiusura.
1: Direi che possiamo passare ai saluti. Esatto. Abbiamo fatto il nostro. Allora, vi direi di seguirci su Instagram a polito_ondequadre. Su Spotify ci trovate a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16. E sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it il martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi, come sempre, non avete scuse.
0: No. Ciao.
1: Ciao, belli.
2: Ciao, ragazzi. Un bacio a tutti.
3: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
6: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
5: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
6: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino, raccontato con passione.

Let's go a little bit.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.